0: Della mia bella incognita borghese toccare il fin dell'avventurio voglio.
1: Di quella dove in che vede del tempio?
0: A tre mesi ogni festa
1: la sua dimora
0: in un remoto calle misterioso un uomo entra ogni notte
1: e sa colè chi sia l'amante suo
0: lo ignora.

0: E stufa, vedete?
1: Questo sì, di tutta è possibile.
0: Così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco del vino, le feste, la danza, battaglie con vittime, tutto gli sta. Or della contessa, l'assedio gli avanza, intanto il marito.

0: mai farlo?
1: Stasera.
0: Non pensi tu al conte?
1: Non c'è la prigione.
0: Ah!
1: Ebbene, Cecilia.
0: Nemmeno buffone.
1: Allora.

0: signori, in essa è tutta la mia famiglia, non temer più nulla, angelo mio. Fu scherzo, non è vero, io che pur piansi pur rido, e tu a che piangi?
1: Ma molto, padre mio!
0: Cielo, che dici?

0: torna a casa, or prendi un destriero, una veste viril che t'apprestai, e per Verona parti, sarò io pur domani.
1: Or

0: scudi e tu detto, eccone 10, e dopo l'apri il resto. E qui rimane,
1: sì,
0: alla mezzanotte ritornerò.
1: Non cale, a gettarlo nel fiume basto io solo.
0: No, il vuoi fare lo stesso.

0: in porta!
1: Ora!
2: E pioverà fra poco!
0: Tanto meglio! Tu dormirai in scuderia!

0: mezzanotte. E là sono io.
1: Sostate. È qua spento il vostro uomo.
0: Oh gioia, un lume.
1: Un lume, no, il danaro. Resti alla.

è impossibile. Per Verona in via fu vision. Ed essa, o mia Gilda, fanciulla, a me rispondi, l'assassino mi